prezioso, prezioso Cordero della Gloria, prezioso Cordero della Gloria, oh prezioso Cordero della Gloria, prezioso Cordero della Gloria, alleluia, oh sì, Signore.